0: anni fa. Ti stavo a mollarmi.
1: Ah, sì.
0: Tornare, non siete tornata. Mi avete fatto bene.

0: Quanto le mettete queste uova?
1: A fe, hai tu sulla bolliera. La signorina viene in macchina con me. E ci porto io a Napoli.
2: Hey, what's up? This is Ryan from Paco Versailles, and you are listening to our single, Black and White, on Antenna 5 Radio Network.